0: Siw sali, mis di am sam gysio?
1: Swellu,
0: chwaith. Swellu, chwaith. Ai, mis di am?